Questa è una storia d'amore, proprio un orrore. Non è una commedia come Romeo e Giulietta, no. Questa è una tragedia, la tragedia del ninetto e la ninetta.